Chuse isuka chuvalo eno iridio ya chabazinga echinana no munana akatune somukaka busuka Royal Radio.